La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor

Gracias. Ultimamente, qualche mese fa, io ho visto un film molto importante, che è 900 di Bertolucci. Questo film era un po' la storia dell'Italia, raccontata proprio in due parti. Io ho cercato di scrivere, di portare in canzonetta la storia dell'Italia, degli ultimi 70 anni italiani, partendo un po' dalle guerre coloniali fino ad oggi. E allora mi sono servito, per fare questa canzone qui, mi sono servito di una donna che ha vissuto attraverso i suoi amori, i suoi umori e la sua cultura, la politica italiana.

Ne facciamo uno più tranquillo, però, per finire. Allora, visto che un pezzo agli abitanti di San Cassiano abbiamo già dedicato, ho visto che ci sono molti partecipanti di Tricase. Allora, no, come non detto, come non detto.

l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Va bene, allora domani, anzi domani, domenica scusate, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è la ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario e voi! E non pensiamoci più, bene, dunque allora, apriamo primissima con la musica che va sulla Dimica International, è il momento, naturalmente volosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70 è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in questo in queste ore. Vabbè, dunque stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Mica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garden Lido, che è aperto a Torto Torino, Longomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima. Il bene bisogna farlo sempre. Va bene, è giusto così. Dunque andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sono accademico 2026-2027. Corsi strumentali, canto lirico e pop. Insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346 04 009 72, questo è l'indirizzo. Va bene, su Radio Amica International tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, è tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean, sentiamo, prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama!

0: Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata dunque al mio paese, con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159. Chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27, l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene così. Dunque, allora, signore, andiamo ancora avanti, perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile al solato ovunque, 0 termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po' poco a poco, dunque, anzi, si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico è intorno ai 4000 metri, significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque, l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più

0: Ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026. San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo. Carburante, si riduce lo sconto. Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rotamate in 1500 comuni, Roma del

succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran proposto di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, cessato il fuoco in 7 giorni, è ripresa il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili, la reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica, con attacchi ucraini niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non lo vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adazi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione, tutelare la vita. E sulla guerra dice non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti: io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza, Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea di 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto, no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena, la base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier del centro-sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo, lo studio un documento digitale sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone, vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista. E Sigfrido scrive una lettera di scusa alla Carta dei Padri Costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col 13enne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di 100 celle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole, razze inferiori, sgozziamole uno a uno, i manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati, siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta

0: trasmissione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. L'appartamento viveva un insegnante di Rieti. L'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per le sorti di Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio di Chiara Poggi e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle. Le prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Avevamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo a 100 posti alla casa di riposo De Benedictis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65 via il cantiere per l'efficientamento energetico. Durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASP 1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli, sparito in mare tra altre cose, vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne in sicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezione in vetrina a Piazza Marte Libertà, oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli sono svolti i funerali di Luciana Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche 3 figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista e per finire è venuto a mancare anche Fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in intitolazione ai magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fontevaiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in Piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta alla nostra università, naturalmente, che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni eccetera, insomma, e adesso anche uno show del genere, va bene portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, unione dei comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministrazioni. attrezzature. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato all'esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre, vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. E andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Rossini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta. Insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città, che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dovrebbe essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento 3 negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora nasce una nuova lista per Nunez, andiamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al borsacchio via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione del riserva con le guide l'Arci di Chieti. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, dati regolari, dopo l'analisi revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e Via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, 2 arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una 90enne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna, che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità, la Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora andiamo con un'altra notizia, conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029 il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte. ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità, insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita, è un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere, insomma è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini: capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora, vediamo un'altra notizia, ciclismo: domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provinlinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli Shock va contro il muro, partirà dalla 16ª posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è riuscito, è ripartito sempre dalla 16ª posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis: Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese affida i senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, riparte dalle certezze, confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, tecnico di Liguri, mette in guardia il Pescara qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure è campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barillari squalificato, chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto, Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rossoblu assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi DS del Latina, ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulio Rova ora si riparte, Milino su Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore Del Zotti che è pronto all'esordio con i gelorossi. Out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve adesso una vera vittoria. Dunque, intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese e si rinnova anche la Sant'Egidiese, che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa. Ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego, Gio, vai.
1: Chi Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, perfetto. Dunque andiamo agli appunti di Radio Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma, tutti i giorni su Radio Amica International. Che poker di successi di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non l'hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre. Siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre. Pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10:15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Amica International. Risonanti al Chilo Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce. Prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo, signori, andiamo pure avanti con la stazione di servizi IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti, signori, con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli dopo le ore 20, domenica 27, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.
1: Sarà il prossimo super festival di Radio Amica International, scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora andiamo con la combinazione vincente 10 18 26 33 39 45, numero Jolly 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male. Ai 5 67.000 euro, ai 4 276 euro, ai 3 23 euro, 20€ e i due 5€ per una super combinazione vincente, che è la seguente: 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero Giulio 89, Superstar 48. E ricordo anche che all'otto i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53-64. Prego controllare, vai. Va bene, e chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro, e poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89, 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene, allora tra poco le farmacie di turno su Radio Amica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per oggi, via.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Viale Crucioli aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, Roseto Mannella, dunque d'Arsita Farmacia Pomiglio, Valvano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a esattamente domenica mattina, ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria. Sentiamo, prego.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene, bene, dunque Radio Amica International, 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana. Al primo posto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa. Al secondo posto, First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al terzo, Murdoku, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garan. Al quarto, Il ladro di Zucche, Alice Hemming. Al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026. Mamma mia, siamo arrivati a ottobre, Ariete, è un cielo molto particolare quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te e che intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettano di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandola, rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, eh? Perfetto, dunque allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti, naturalmente buon fine settimana, buon divertimento, perché no, siate allegri. Di Paolo Radamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Per la parte musicale, sulle Radio Mica, favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Mica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli, domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Grazie di tutto, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto. Ok, adesso musica.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella.

Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

A Radio Amica International ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 e sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana, dunque sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose. Caro Carburanti, si riduce lo sconto, tetto fa Eni, l'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde e la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. E ancora ieri sera Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole, ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi, questa è la verità, e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump, giornalisti qui benvenuti, caro Santo Padre. La morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no alla morte programmata, io la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok, di Donald Trump la licenza sul Patriot, Trump, Xi Jinping sono una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora la Adriatica, spacciatori in fuga, gettro via 208 dosi di cocaina, è stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade alba Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti, succede anche di questo. Va bene, allora domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non pensiamoci più, bene, dunque allora apriamo primissima con la musica che va sulla Dimica International, è il momento naturalmente favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70 è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in queste ore. Vabbè, dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Amica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garden Lido, che è aperto a Tortora Torino, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi, vai!
0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito le notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima, il bene bisogna farlo sempre, va bene, è giusto così. Dunque andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop, insomma in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare 346-04-009-72, questo è l'indirizzo, va bene. Scuola di musica internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, è tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean, sentiamo, prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

0: Bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata al mio paese con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto. Di Santa Mobile Arredi, Via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159, chiama il 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi aspettiamo anche per i crudi naturalmente al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026, vi ricordo domenica 27, l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene così. Dunque, allora, signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po', poco a poco. Dunque, anzi, si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico intorno ai 4000 metri significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto, andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026, al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene, signori, è così. Allora, ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie, entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità sempre alla casa di riposo. Vediamo queste notizie perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale, ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026, San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo: carburante, si riduce lo sconto, Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione è la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua. E su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington. Intorno avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante. Succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, è cessato il fuoco in 7 giorni e ripresa il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili, la reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica con gli attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione e tutelare la vita. E sulla guerra dice non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti. Io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea di 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque, per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena. La base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier d'Azione Sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo lo studia un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista, e Sigfrido scrive una lettera di scusa alla Carta dei Padri Costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Se lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col tredicenne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, gli indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di Centocelle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole. Razze inferiori, sgozziamole uno a uno. I manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati. Siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta dell'aggressione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento viveva un insegnante di Rieti. L'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per i sorti di Andrea Sempio, non indagato per omicidio di Chiara Poggi, e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Abbiamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Benedictis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASP1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli sparito in mare, tra altre cose. Vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne insicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezioni, vetrine a Piazza Marta Libertà. Oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi. Tre decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli sono svolti i funerali di Luciana Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche tre figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in intitolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fontevaiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta alla ricerca in città, celebra i suoi talenti in Piazza Marta Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta alla nostra università, naturalmente, che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni eccetera, insomma, e adesso anche uno show del genere va bene, portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, unione dei comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato al liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato all'esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre. Vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. E andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Lorsini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta, insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città, che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dove essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. I residenti in centro, anzi, ci sono i negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento tre negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora nasce una nuova lista per Nunez, se veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Boaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al Borsacchio, via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide l'Arci di Chieti. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, dati regolari, dopo l'analisi revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità, la Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi Illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora andiamo con un'altra notizia, conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029 il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. E il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità, insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita, è un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere, insomma è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di far brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora vediamo un'altra notizia, ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provvilinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli shock, va contro il muro, partirà dalla 16ª posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è uscito, è ripartito sempre dalla 16ª posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscè si affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, parte dalle certezze. Confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, Tecno e Liguri, mette in guardia il Pescara qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure è campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato, chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto, Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rossoblù assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi di essere Latina, ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulio Rova ora si riparte, Milino sul Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore del Zotti che è pronto all'esordio con i gelorossi, out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa per uscire dalla crisi, serve adesso una vera vittoria. Dunque, intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese e si rinnova anche la Sant'Egidiese, che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa, ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego Regina, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, perfetto. Dunque andiamo agli appunti degli amici International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto, abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma, tutti i giorni sulla Amica International, che poker di successi, di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non l'hai visto dagli Sante Mobili non hai visto tutto, Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10.15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Amica Internazionale. Ristorante Arlecchino da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce. Prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo, signori, andiamo pure avanti con la stazione di servizi IP Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti, signori, con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli, dopo le ore 20 domenica 27, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.
3: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giolli 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male, ai 5 67.000 euro, ai 4 276 euro, ai 3 23 euro e 20 e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 10 18 26 33 39 45 numero giulio 89 Superstar 48. E ricordo anche che all'otto i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53 64. Prego controllare, vai. Va bene, e chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 60.

0: Costosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo 1100 Via Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie del turno, di turno, scusate, a Mocione Belante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Mannella, ad Arsita Farmacia Pomiglio, Valvano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Via Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a esattamente domenica mattina ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900 via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene, dunque Radio Amica International, 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana, al primo posto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa, al secondo posto, First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley, al terzo, Murdoch, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garin, al quarto, Il ladro di zucche, Alice Hemming, al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, mamma

Mamma mia, siamo arrivati a ottobre, là, Ariete, è un cielo molto particolare quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te echi intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandola e rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, eh? Perfetto. Dunque, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti. Tutti naturalmente, buon fine settimana, buon divertimento, perché no? Siate allegri. Di Paolo Radamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, su Radio Mica, Folosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri Super Festival, sabato 3 ottobre, arriva il nuovo Super Festival su Radio Mica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli, domenica 27 settembre stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok, grazie di tutto, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene, perfetto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

International Radio, la radio migliore. Votaci. Di

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria

Di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Abile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila.

Era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile?

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

ci ho detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 e sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana, dunque sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose. Caro Carburanti, si riduce lo sconto, tetto fa Eni, l'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina, massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde e la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. E ancora ieri sera Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole, ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi, questa è la verità, e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump, giornalisti qui benvenuti, caro Santo Padre. La morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no alla morte programmata, io la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald Trump, la licenza su Patriot, Trump, Xi Jinping, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora l'Alba Adriatica, spacciatori in fuga, gettro via 208 dosi di cocaina, è stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade Alba Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti. Succede anche di questo. Va bene, allora domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso. Vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più. Bene, dunque allora apriamo primissima con la musica che va sulla Amica International. È il momento, naturalmente, favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in queste ore. Vabbè, dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Amica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garden Lido, che è aperto a Torto del Torino, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garden Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi. Vai. You better save it for
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima. Il bene bisogna farlo sempre. Va bene, è giusto così. Dunque, andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop. Insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346-04-009-72, questo è l'indirizzo. Va bene, Suona di Mica International, tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora è il momento di Top Clean. Sentiamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

0: con le notizie in evidenza. Super tormentone l'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata dunque al mio paese, con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto. Di Sant'E Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159. Chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27, l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene così. Dunque allora, signore, andiamo ancora avanti, perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, 0 termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po' poco a poco, dunque anzi si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico è intorno ai 4000 metri, significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto. Andiamo ancora avanti con i giorni. Siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026. Siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026. Al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52. Tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene, signori, è così. Allora, ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie, entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo, perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità sempre alla casa di riposo. Vediamo queste notizie, perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale. Ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026. San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo. Carburante, si riduce lo sconto. Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione, la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua. E su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington. Avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante. Succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, cessato il fuoco in 7 giorni e ripresa il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili. La reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo. Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica con gli attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione e tutelare la vita. È sulla guerra, dice, non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti. Io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza, Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea di 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto, no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque, per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena. La base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier del centro-sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo lo studia un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone, vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista. E Sigfrido scrive una lettera di scusa alla Carta dei Padri Costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col tredicenne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di 100 celle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole, razze inferiori, sgozziamole uno a uno, i manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati, siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta della versione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento viveva un insegnante di Rieti, l'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per i sorti di Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio di Chiara Poggi, e guerra di perizie. Staremo a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, veniamo adesso a Teramo dintorni. Avevamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Benedictis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni. Resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASP1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli, sparito in mare tra altre cose, Vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne in sicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezioni, vetrina a Piazza Madre Libertà, oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è stretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli si sono svolti i funerali di Luciana Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche tre figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche Fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in titolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fontevaiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta alla nostra università, naturalmente che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni eccetera, insomma è adesso anche uno show del genere, va bene portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, Unione dei Comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato il liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato l'esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre. Vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. E andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Lorsini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta, insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dovrebbe essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento tre negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora, nasce una nuova lista per Nunez, se veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora, auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di sei paesi europei al borsacchio, via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide e l'Arci di Chieti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Dati regolari, dopo l'analisi, revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e Via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità. La Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora, andiamo con un'altra notizia. Conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029 il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte. Vabbè. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità. Insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita. È un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere. Insomma, è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora vediamo un'altra notizia, ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provinlinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli Shock va contro il muro, partirà dalla sedicesima posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è uscito, è ripartito sempre dalla sedicesima posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, riparte dalle certezze, confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, tecnico di Liguri, mette in guardia il Pescara qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure è campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato. campionato chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto. Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso. Previsto il tutto esaurito sugli spalti, tra il rossoblù assenti a metà e Sforza, nei biancorossi ancora forfè di Borgarello. In classifica Senigallia 12 punti, Teramo 10, l'Aquila 8 punti. Due squadre che si giocheranno chiaramente la promozione, il doppio ex Luigi Condò, oggi DS del Latina. Ho ricordi bellissimi sia a Teramo che all'Aquila, giocheranno, sono due squadre che queste giocano naturalmente solo per vincere questo campionato. Giulio Rova ora si riparte, Milino su Atletico Ascoli, arriva il nuovo allenatore Del Zotti che è pronto all'esordio con i gelorossi. Out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve adesso una vera vittoria. Dunque intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese, e si rinnova anche la Sant'Egidiese che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa. Ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato, l'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego Giro, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, perfetto. Dunque andiamo agli appunti degli Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma, tutti i giorni su Radio Amica International. Che poker di successi di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10.15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Mica International. Ristorante Arricchito da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce. Prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo signori, andiamo pure avanti con la sezione servizi P Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti signori con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli, dopo le ore 20 domenica 27 dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero giorni 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male, ai 5 67.000 euro, ai 4 276 euro, ai 3 23 euro e 20 e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 10 18 26 33 39 45 numero giugno 89 Superstar 48. E ricordo anche che all'otto i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53 64. Prego controllare, vai, va bene. E chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene, allora tra poco le farmacie di turno su Radio Mica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per ordine, via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Viale Crucioli aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Mannella, ad Arsita Farmacia Pomiglio, Valvano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a esattamente domenica mattina, ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria. Sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche

0: Lady, per caso di Felicia Kingsley, al terzo Murdoch, 80 omicidi misteriosi di Manuel Garin, al quarto Il ladro di zucche, Alice Hemming, al quinto Cara Debbie di Freda McFadden, il più venduto Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costà, il libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito, prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, mamma mia, siamo arrivati a ottobre, voilà, Ariete, è un cielo molto particolare, quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te e che intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandole, rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, eh? Perfetto, dunque allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Mica International. Buona giornata a tutti, naturalmente buon fine settimana, buon divertimento, perché no, siate allegri. Di Paolo Radamenti, mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, sulle amiche favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre settembre.

Plastica e metalli, plastica e metalli, domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Grazie di tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in Central. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

Come va, ragazzi? Oh, allora, a me non piacciono molto le ricorrenze, gli anniversari, però insomma ce ne sono certi che sono importanti e poi mi stanno nel cuore. Per esempio, c'è un anniversario che personalmente mi fa battere il cuore. Nel 1992 per la prima volta suonavo al Forum, 10 anni fa, e suonavo al Forum con un mio amico che per la prima volta anche lui suonava al Forum, Luca Carboni.

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: A Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Di Marco, siamo arrivati chiaramente alla gran finale della settimana. Dunque, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, San Paolo VI. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Bene, parleremo più tardi di queste notizie, tra altre cose. Caro Carburanti, si riduce lo sconto, tetto fa Eni. L'Eni fa un tetto ai prezzi della benzina e del gasolio a partire dal 28 di settembre, cioè lunedì, va bene, per la benzina massimo tetto 1,99. E ancora la compagnia pubblica diesel e verde blocca, appunto la compagnia Eni blocca il diesel verde la benzina per un mese, poi può anche ripetersi. E ancora ieri sera Nuova Italia, davvero incredibilmente una pochezza davvero grande, scusate il gioco di parole, ma è così, comincia veramente molto male, ma soprattutto davvero non abbiamo specie in avanti, gente che ci può risolvere i problemi. Questa è la verità e ci vorrà tanto lavoro e tanta pazienza. Vabbè, Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata, segnala Trump. Giornalisti qui, benvenuti. Caro Santo Padre, la morte programmata va fatta nel momento in cui un povero Cristo vive, anzi sta vegetando. Egregio Papa Leone, va fatto così. Andiamo ancora avanti, il suo pensiero è quello lì, no la morte programmata, io la penso molto diversamente, perché sta a soffrire per senza niente. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald Trump, licenza su Patriot, Trump, Xi Jinping, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli USA. E ancora la Adriatica, spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina. È stata una gomma bucata a mettere fine a una fuga che per diversi chilometri ha trasformato le strade alba Adriatica in un circuito improvvisato con un'auto lanciata, sorpassi azzardati, operai costretti a buttarsi a bordo strada per evitare di essere travolti. Succede anche di questo. Va bene, allora domenica, nella grande sfida all'Aquila, l'Aquila Teramo, invasione da parte dei tifosi teramani all'Aquila. Tra poco andiamo con primissima, naturalmente prima parte apriamo e logicamente c'è ci diamo una botta di energia, mi sembra anche giusto e doveroso. Vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più. Bene, dunque allora apriamo primissima con la musica che va sulla Dimica International. È il momento, naturalmente, favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, è un momento questo riservato anche a Adriano Celentano, abbiamo ascoltato molte canzoni su di lui in queste ore. Vabbè, dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. Arriva la nuova novità musicale del momento su Radio Mica International tutti i giorni. Estate alla grande che continua al Garde Lido, che è aperto a Torto Torino, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. E ancora andiamo avanti con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, massima del giorno, e vi aspettiamo per i nostri crudi. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, bene, bene. Dunque veniamo subito alle notizie del giorno, anzi alla massima del giorno. Il bene bisogna farlo perché fa bene all'anima. Il bene bisogna farlo sempre. Va bene, è giusto così. Dunque andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, canto lirico e pop, insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare qualsiasi strumento musicale e a cantare, 346-04-009-72, questo è l'indirizzo. Va bene, sulla Amica International, tutti i giorni, ossigeno puro la parte orchestrale di Radio Amica, è tutto un voler ascoltare. Notizie in evidenza tra poco, prima ancora, è il momento di Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

0: Notizie in evidenza, super tormentone d'estate 2026. A vincere questa importante iniziativa della Jamaica International è stata dunque al mio paese, con Serena Brancale, Deglia e Levante davanti alla testa gira Fred De Palma e Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mignoni. Perfetto, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in Giuliano Lido, via Trieste 159. Chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo anche per i crudi, naturalmente, al Nero di Seppia. Buon appetito e buon fine settimana. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo in questo super fine settimana, sabato 26, domenica 27 di settembre 2026. Vi ricordo, domenica 27 l'appuntamento è con il Radio Domenica Show alle ore 10:15 con tanti ospiti. Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene così. Dunque allora, signore, andiamo ancora avanti, perché abbiamo al momento dunque il meteo del giorno. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, temperature che si rialzano un po' poco a poco, dunque anzi si direbbe quasi di no, ma anche se lo zero termico intorno ai 4000 metri significa che le temperature devono rialzarsi, boh, lo faranno nel corso della giornata. Comunque l'Aquila al momento, l'Aquila 7 più 7 più 21, Sulmona più 9 più 21, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 21, Teramo più 12 più 22, Giulianova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 23. Bene, questo è quanto, andiamo ancora avanti con i giorni, siamo arrivati al fine settimana 26 e 27 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 270 dell'anno 2026, al fine mancano 95. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà questa sera esattamente alle 18:49. Bene signori, è così. Allora ci siamo, è arrivato il momento super per quanto concerne il notiziario, tutte le notizie che abbiamo dalla casa di riposo. Buone notizie, entro il 15 di ottobre 35 nuovi posti letto per gli anziani che devono andare a casa di riposo, perché c'è una lista lunghissima. E poi ancora l'appuntamento chiaramente con tante novità, sempre la casa di riposo. Vediamo queste notizie, perché la prima notizia di prima pagina chiaramente del notiziario locale. Ma andiamo per ordine, sigla e poi tutte le notizie che abbiamo. Prego, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, sabato e domenica 26-27 settembre 2026. San Paolo VI, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Vediamo le notizie che abbiamo. Carburante, si riduce lo sconto. Eni ferma i prezzi per 30 giorni, tetto a 2,19 al litro per il gasolio e a 1,99 per la verde a partire da lunedì 28 di settembre. Buone notizie almeno in questo campo, solo dalle stazioni Eni. Non è una pubblicità ma è la realtà, perché è una notizia. Intanto è stato dimezzato il taglio delle accise perché il governo non può pagare più. Il price cap potrebbe essere esteso per tutto l'anno. Il governo, lodevole atto di attenzione all'Italia da parte dell'Eni. Grazie e complimenti. La moral suasion della Premier, il taglio del bollo non basta. L'opzione del taglio dell'IVA e il ruolo di Scalzi, la Lega rilancia. Ora seguono tutti l'esempio. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Multe rottamate in 1500 comuni. Roma aderisce alla sanatoria. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si potrà pagare anche in 54 rate bimestrali. E ancora, il termine per presentare la domanda è stato fissato al prossimo 15 dicembre. Il beneficio dell'adesione, la possibilità di non versare interessi e sanzioni. E ancora, Trump e Xi Jinping, il grande incontro a New York, è solo tregua. E su Iran e Taiwan l'America non arretra di un centimetro. Si è conclusa la visita del leader cinese a Washington. Avremo altre due occasioni per incontrarci. Donald, fatti passi da gigante. Succederanno cose straordinarie, dice Donald Trump. Teheran, proposta di pace agli USA. Financial Times dice gli UTI hanno promesso di non colpire navi europee. L'offerta del regime, cessato il fuoco in 7 giorni e ripresa il dialogo sul nucleare. Adagi, riapriremo Hormuz al più presto. Nel vertice dello stallo tra Trump e Xi Jinping, più immagine che sostanza, ma la missione, diciamo, almeno al 50% è compiuta. Zelensky esulta per i Patriot, alla fine arriva la licenza, i Patriot potranno essere costruiti anche in Ucraina. Il presidente ucraino Trump ci permetterà di produrre missili. La reazione di Mosca, Kiev dice molte cose, monitoriamo. Putin, non abbiamo motivo di attaccare l'Europa. Nuovi raid russi sulla capitale, 7 vittime, ucciso anche un 14enne israeliano, protesta dello Stato ebraico. E ancora, la Casa Bianca preme per il trilaterale negli Emirati Arabi, ma Rozar replica con gli attacchi ucraini, niente negoziati. Vabbè, gli attacchi che fa la Russia, allora che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Feriti 4 militari italiani in Lettonia. A me, prima di dare questa notizia, torniamo un attimino a Putin e Zelensky. Putin è un signore che vuole tanto rispetto, ma rispetto non vuol dare. Quindi arrogante. E ancora, vediamo questa notizia: incidenti per i militari italiani durante un'esercitazione ad Adasi in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Andiamo ancora avanti. Leone, il messaggio sulla pace non è solo armi che tacciono. La visita del pontefice a Parigi è il primo papa ad andare a Notre Dame restaurata. La giusta laicità non esclude la religione e tutelare la vita. E sulla guerra dice non è inevitabile. In aereo punge Trump sui giornalisti. Io sono contento che voi siate qui. In aereo il pontefice risponde all'inviato della CNN, rete TV bandita dalla Casa Bianca, ma adesso è rientrata. Tutti voi fate buon giornalismo, dice il Santo Padre. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, centrodestra alla Calabria per testare Vannacci, poi la prova allo Stabilicum. Le suppletive domani e lunedì a Reggio Calabria sono molto più di un fatto locale. Meloni e la maggioranza aspettano il verdetto su quanto pesa futuro nazionale. Ilizza, Roscioli per la maggioranza, Giannetta ex Forza Italia col generale e Benedetto per il centro-sinistra. Intanto la Malpensa, l'aeroporto Malpensa diventa l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cerimonia di inaugurazione con polemica tra Salvini e Sala, l'attuale sindaco di Milano. Angelilli, Sardone e Montaruli, l'idea di 3 donne per le comunali. Dunque la rosa dei nomi del centrodestra per le candidature alle amministrative di Roma, Milano e Torino. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Il PD tira diritto no al federatore, la fattore riformisti sulle primarie. Dunque, per i democratici il percorso è segnato, linee programmatiche in direzione assemblee, poi il gazebo. Gori valuta se candidarsi, ma il partito lo frena. La base vuole un nome soltanto. I dubbi dei democratici sulla doppia candidatura, sarebbe difficile mobilitare le strutture interne. Ci vuole, il PD vuole un nome esterno, ma Conte invece non vuole nessuno, perché ha deciso sarà lui il premier del centro-sinistra. Elie Zain non ci sta, vedremo che succede. E ancora, al seggio senza tessera elettorale si potrà caricare sullo smartphone. Il ministro Zangrillo lo studia un documento digitale, sarà un'importante semplificazione. Invece di portarsi il cartaceo sullo smartphone, vi portate la tessera elettorale. Ok, bene. Dunque, report Corsini testimone, il nuovo libro di Ranucci, La Costituzione sono io. Il dirigente Rai sarà ascoltato dai giudici che devono decidere sulla richiesta di reintegro del giornalista. E Sigfrido scrive una lettera di scusa alla Carta dei Padri Costituenti. Il tribunale rinvia la decisione sulla conduzione per Vincenzo. Lui tornasse, immagino che mi caccerebbe. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, scacco alla rete baby terroristi, legami col tredicenne di Roma che ha coltellato la professoressa in classe. Blitz di Rosse Digos in tutta Italia, indagati 14 minori istigavano all'odio suprematista in nome di Hitler. Ritrovati gli stessi coltelli di 100 celle, rispunta un giovane russo. Ideavano attentati nelle sinagoghe e nelle scuole, razze inferiori, sgozziamole uno a uno, i manuali per creare le bombe. Sequestrati telefoni e console a Ciampino e Fontenuova, anche i videogiochi usati per adescare. In chat con i ragazzini che ora si sentono braccati, siamo ricercati, usciamo. I carabinieri sono risaliti agli account di chi il 18 settembre guardò la diretta dell'aggressione in aula nella capitale. Adesso sono realmente ricercati dal carabinieri e polizia. Vediamo adesso un'altra notizia. Fatto a pezzi nella casa della professoressa, fermate la donna e i due complici. La madre del killer dà l'allarme. Torino, il cadavere di un 39enne chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento viveva un insegnante di Rieti. L'ipotesi di un festino a base di stupefacenti finito in tragedia. Il 26enne accusato di omicidio e soppressione di cadavere, sequestrati una mannaia e coltelli. Garlasco chiude, il 28 si chiude l'inchiesta, accertamenti sulle vecchie indagini, l'ex generale Garofano dai PM. Attesa per i sorti di Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio di Chiara Poggi e guerra di perizie. Sarebbe a vedere, questa è una storia, quella di Garlasco, che non finisce mai. Andiamo ancora avanti, veniamo a turismo, sale richiesta di strutture di lusso nel centro storico di Roma, si allarga l'offerta. Più di 1,5 milioni di persone hanno soggiornato in hotel a 4-5 stelle, prenotazioni record per i concerti del 2027. Insomma, il turismo va forte, una città grande come Roma. Dunque è molto attrattiva, diciamolo francamente. Dunque, vediamo adesso a Teramo dintorni. Abbiamo già preannunciato la casa di riposo, in arrivo 100 posti alla casa di riposo De Benedictis in Via Crispi a Teramo, partiti i lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre, entro 15 di ottobre, scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via il cantiere per l'efficientamento energetico, durerà 3 anni, resta il nodo degli stipendi in ritardo. Dunque, entro metà di ottobre verrà completato l'iter che consentirà di autorizzare 35 nuovi posti per la casa di riposo, procedura che successivamente, nelle intenzioni di Regione ASP1, aprirà all'accreditamento di ulteriori 65 posti letto. Beh, insomma, finalmente c'è qualcosa di nuovo anche alla casa di riposo. Va bene, e sono tutte notizie che accogliamo chiaramente con gioia, se volete, perché vuol dire che Teramo si muove anche in questo settore. Sub disperso in Sicilia, sospese le ricerche, lo stop è arrivato oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre, stiamo parlando di Antonio Ridolfi, sparito il 16 settembre e di lui non si hanno più notizie. Vicoli, sparito in mare tra altre cose, vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne in sicurezza, dall'area del vecchio comunale a via delle recluse fino a Vico del Sole, tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericoli. E ancora, auto storiche e da collezioni, vetrina a Piazza Marte Libertà, oggi la 100 miglia, ufficialmente partita la seconda edizione della 100 miglia di eleganza, progetto auto, manifestazione dedicata alle auto storiche. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità che si è ristretta al dolore delle famiglie. Ieri mattina a chiesa di Santa Maria degli Angeli si sono svolti i funerali di Luciana Alfonsi, 52enne, venuta a mancare per una malattia. La donna, moglie dell'imprenditore Sposetti, presidente dell'Atletico San Nicolò, lascia anche 3 figli. Altro dolore per la comunità è quello arrivato alla scomparsa di Gabriele Di Battista, e per finire è venuto a mancare anche fanciullo Astolfi, ex dirigente della San Nicolesi, 80 anni. Gabriele Di Battista invece era uno stimato commercialista di 62 anni. E ancora, ecco a Teramo i giardini Falcone e Borsellino, a Fontevaiano in titolazione magistrati e loro scorte volute dal SAP. I giardini di via Francesco Paolo Tosse nel quartiere di Fontevaiano sono stati intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al personale delle loro scorte. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, vediamo la prossima notizia. L'università porta la ricerca in città, celebra i suoi talenti in piazza Marte Libertà, cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene. Il rettore Corsi: vogliamo costruire una comunità aperta, la nostra università naturalmente che sta salendo, devo dire, anche un numero di iscrizioni eccetera, insomma è adesso anche uno show del genere, va bene portare i ragazzi per dar loro le pergamene in centro città, penso che sia un'ottima iniziativa anche e soprattutto per una sorta di pubblicità, no? Se volete, insita in queste manifestazioni. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza a Bosco Martese. La provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti, il vicepresidente Marziale replica il sindaco di Gian Vittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica, non si faccia lo scaricabarile. E ancora, Unione dei Comuni a rischio scioglimento in Val di Verata, la situazione di Vittoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con fondi PNRR. A scuola arriva il professor Umanoide, insegnerà scienze e tecnologia, acquistato il liceo Piano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre e sarà educato l'esperto informatico, riceverà istruzione da insegnanti delle varie materie. Insomma, abbiamo il nuovo professore Umanoide, vedremo un po' che succede. Il tutto a Nereto, che sta un po' più avanti rispetto a noi altre. Vabbè, anche se la persona fisica, cioè l'uomo, non potrà mai essere sostituito. C'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto in un orario nella scuola elementare a Villa Rosa, alla scuola Pertini. Arriva il tempo pieno per la prima volta nella scuola elementare Villa Rosa. Questo permetterà anche ai genitori, insomma, di respirare un po' e soprattutto di poter andare al lavoro in tranquillità. A Tortoreto, comune senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari, nasce lo sportello contro le varie discriminazioni. Andiamo a Giulianova, spazi culturali in abbandono e allarme. Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione col tetto sfondato e le opere di Falcone finite ad Atri. In via Lorsini ancora manto dissestato, limiti a traffico e sosta, insomma, voglio dire, non è un bel momento per la città che non va, sono luoghi simboli da salvare, luoghi simbolo. Corso Garibaldi, ecco, c'è un altro punto che serve di lancio, perché è tristemente deserto il Corso Garibaldi, dovrebbe essere diciamo la via principale della città di Genova Alta, invece lì non c'è niente. Residenti in centro, anzi, ci sono negozi, ma non c'è anima viva. Restano al momento 3 negozi, intervenga l'amministrazione, tra poco chiuderanno anche questi e via. Va bene, nuovi asfalti, lavori a ottobre sulle strade dell'Annunziata. Mentre si procede all'ultimazione dei lavori già avviati, proseguono gli interventi del piano asfalti vigente. E ancora, visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva alla sede della sezione giugliese. E ancora, nasce una nuova lista per Nunez, se veniamo a Roseto, maggioranza più ampia al voto, democratici per Roseto dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera col primo cittadino ricandidato. E ancora, auto lasciate in abbandono, residenti dicono va rimossa, è a Volterrosso, una vecchia Lancia Y grigia, vecchio modello, abbandonato in via Spagna a Volterrosso, vicino alla scuola elementare, andrebbe rimossa al più presto. I ragazzi di 6 paesi europei al borsacchio via il progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide all'Arci di Chieti. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: dati regolari, dopo l'analisi, revocato il divieto per l'acqua tra Piazza Ponno e Via Giotto, sempre a Roseto. Truffa del finto carabiniere a Pineto, due arresti, il furto ad un'anziana. I malviventi riescono a rubare 200 euro ad una novantenne qualificandosi come militare, ma non sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. AVS, fusione a Tripineto, una vera opportunità. La Triano Nespoli, prospettive migliori per i giovani. La Pinetesi illuminati, avviciniamo le comunità. E ancora, andiamo con un'altra notizia: conquista del titolo italiano nel mini enduro alla campionessa Zaira Di Lorenzo da Silvi, campionessa regionale, conquista anche il titolo italiano. Nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza, centrodestra diviso, allo spostamento a febbraio 2029 il voto sull'emendamento rischia di saltare. Allora signori, chiudiamo con una pagina un po' triste, riguarda il calcio italiano, davvero vive un momento difficile, soprattutto la nazionale. Il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti dai diavoli rossi. Ma vedete, il problema non è tanto la difesa quanto l'attacco. È vero che ieri forse si è lanciato Mancini giustamente con nuovi giocatori, ma non ho capito cambiargli da quelle parti quando abbiamo un Frattesi che sicuramente in area è più reattivo, secondo me. Errori se ne fanno. Abbiamo un campione come Frattesi, lo metterò da parte. Vabbè. Ma non è che Frattesi possa risolvere i problemi, per carità, insomma, tra Frattesi e Cambiaghi, se permettete, almeno provo prima con Frattesi e poi vediamo. Ok, poi hanno preso Romano, che ieri ha fatto una bruttissima partita, è un ragazzo che sta venendo fuori adesso col Cagliari, ma non è il campione che tutti vogliono far credere, insomma è un ragazzo che nella sua comunità cagliaritana riesce a esprimersi al meglio. Quando gli dai la maglia della nazionale, con tutte le difficoltà che ci sono al momento, e soprattutto gli dai questa grossa responsabilità, il ragazzo decide poi di non giocare, nel senso non gioca proprio. Il CT Mancini, capisco l'amarezza dei tifosi, ma non è tanto l'amarezza dei tifosi, è che la squadra non c'è, rischiamo di fare brutte figure ovunque. E intanto c'è la Supercoppa tra Inter e Lazio, si gioca il 22 dicembre a San Siro. E ancora, vediamo un'altra notizia: ciclismo, domani mondiali in Canada, Evenepoel favorito, Ciccone in agguato. La lunga settimana in Canada dei mondiali di ciclismo su strada si chiude come da tradizione con la grande attesa per la provinlinea dei professionisti, il mondiale di ciclismo domenica in Canada. Speriamo bene per qualche italiano, anche per il nostro Ciccone, Giulio Ciccone, chissà. Formula 1, Russell in pole position, poi Leclerc, Antonelli Shock va contro il muro, partirà dalla sedicesima posizione. Per vincere oggi per Kimi Antonelli servirà l'impresa, anche se già una volta gli è uscito, ripartito sempre dalla sedicesima posizione per andare poi a vincere. Questo fa diventare sicuramente molto molto più attrattiva la competizione, la Formula 1. Tennis, Calvario Sinner salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste ma devo rinunciare. Icardi, il giocatore ex dell'Inter, via la patente fino al 2099, cioè fino all'età di 105 anni. Perché? Perché andava con la sua fidanzata e attrice Eugenia Suarez in macchina, naturalmente, quando lei si è esposta fuori dal finestrino. Queste cose in Argentina non si possono fare, c'è il rischio della patente ritirata per sempre a vita. Il Pescara vuole continuità, Buscese si affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. Il Delfino, momento delicato, riparte dalle certezze, confermati Pellacani, Letizia Balzania, Turati, tecnico di Liguri, mette in guardia il Pescara qualità, ma questo Spezia è andato già in fuga. O il Pescara questa volta riesce a fermarlo e va a soli 5 punti lo Spezia e si riapre il campionato, oppure è campionato finito, almeno per il Pescara, non per Ravenna, Reggiana e Grosseto, che sono lì ad inseguire a 2 punti. Dunque, veniamo al Pineto, attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barilari squalificato. campionato chiede concentrazione, sarà facile, ma ho fiducia nei ragazzi nella partita Pineto-Grosseto. Grosseto che è al quarto posto in classifica. Domenica cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli spalti tra il rosso-blu. Cresce l'attesa per il derby, c'è l'Aquila Teramo che infiamma il Gran Sasso, previsto il tutto esaurito sugli

0: nuovo allenatore del Zotti, che è pronto all'esordio con i giallorossi. Out per squalifica Savacar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa. Per uscire dalla crisi serve adesso una vera vittoria. Dunque, intanto Lanciano cerca la prima gioia in casa nella partita con la Recanatese, e si rinnova anche la Sant'Egidiese, che sta andando molto molto bene fino a questo momento per essere una neopromossa. Ha preso Cittadino Chiroz, niente male. Notaresco per finire, oggi sfida la Pietralunghese, nella giornata vedremo poi il risultato. L'anticipo a Mosciano, c'è anche Melloni, vediamo un po', il tecnico Mazzocchetti insomma dice è una partita durissima, noi con la Recanatese dobbiamo vincere per risalire ancora. Perfetto, è tutto per il notiziario del giorno, signore e signori, andiamo ancora avanti perché adesso ci sono gli appunti di Radio Amica International. Prego Regina, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, perfetto. Dunque andiamo agli appunti degli Amica International. Dunque abbiamo i favolosi anni 70, 80, 90 e 2000 al momento, va bene, perfetto. Abbiamo fatto poker, nostri angolini musicali che non ha uguali, disco dance, settimana, ossigeno puro, disco novità, naturalmente, beh insomma, tutti i giorni su Radio Amica International. Che poker di successi di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Sì, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, siamo a fine mese, prossima settimana siamo a ottobre, pensate un po', vabbè. Dunque, allora, dalle 10.15 in poi torna il Radio Domenica Show, da non perdere assolutamente. Tra poco, signori, col vostro permesso, andiamo con le notizie riservate. Sentiamo un po', vai pure, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo avanti con le notizie riservate. Abbiamo i nostri super concorsi a partire da sabato 3 ottobre, nuovo concorso su Radio Amica International. Ristorante Arricchito da Sante, super fine settimana con ristorante a base di pesce. Prenota subito al 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Dunque ci siamo, signori, andiamo pure avanti con la sezione servizi P Fratelli Ciprietti, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Andiamo avanti, signori, con il momento riservato alla raccolta porta a porta. 26 sabato nulla, domenica 27 plastica e metalli dopo le ore 20, domenica 27 dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, concorso numero 154 al Super Enalotto. Allora, andiamo con la combinazione vincente, 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero Jolly 89, Superstar 48, nessun 6, nessun 5 più, anzi un 5 più 1 da 417.000 euro, niente male, eh? Ai 5, 67.000 euro, ai 4, 276 euro, ai 3, 23,20 euro, ai 2, 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 10, 18, 26, 33, 39, 45, numero Jolly 89, Superstar 48. E ricordo anche che all'8 i nostri esperti hanno azzeccato Lambo su Roma 53-64. Prego controllare, vai. Va bene, e chiudiamo adesso con il concorso numero 155 del fine settimana. Il valore del 6 questa sera è 32.600.000 euro. E poi per il lotto questi numeri: su Napoli e Palermo è consigliati 76, 78, 83 abbinati all'89, 90, ripeto 76, 78, 83 abbinati all'89 e 90 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 33, 35, 40 abbinati al 63 e 64, ripeto 33, 35, 40 abbinati al 63, 64 su Torino e Venezia. Perfetto, bene, allora tra poco le farmacie di turno su Radio Mica International con Sosta Gustosa. Veniamo un po' a seguire l'oroscopo, anzi no, no, prima le grandi classifiche. Perfetto, andiamo per ordine, via.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Dunque quest'oggi fino a domenica mattina Teramo di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte si chiude domenica mattina alle 9, poi arrivano altre farmacie di turno, a Mocione Belante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvio di Pietro Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, Via Galilei, Villa Fiore, a Val Vibrata, Alba Adriatica, Villa Lempa, a Civitella del Tronto, Marchionni Controguerra, a Roseto Mannella, a dunque ad Arsita, farmacia Pomiglio, Valmano Mazzoni Borreca, Notaresco, a Castellisola Orsini, a Montorio Merlini, a Campli Mascitti, Teramo Città, di Giacinto Viale Crucioli, aperto quest'oggi e questa notte fino a esattamente domenica mattina ore 9. Le super classifiche tra poco con 900, naturalmente il bar in galleria, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, bene. Dunque, Radio Amica International, 9 luglio 2027, fa 50, vai. Dunque, allora, veniamo ai libri più venduti la settimana. Al primo posto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, Francesco Costa. Al secondo posto, First Lady, Per caso, di Felicia Kingsley. Al terzo, Murdoku, 80 omicidi misteriosi, di Manuel Garin. Al quarto, Il ladro di zucche, Alice Hemming. Al quinto, Cara Debbie, di Freda McFadden. Il più venduto, Come se ne esce, Il mondo dopo Donald Trump, di Francesco Costa, libro più venduto della settimana. Chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito. Prima però due cose importanti che dobbiamo ascoltare assolutamente. Vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti, signori, con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 26, domenica 27 settembre 2026, mamma mia, siamo arrivati a ottobre, voilà, Ariete, è un cielo molto particolare, quello di questa luna piena, ricco di promesse, di fantasie, ma anche di scuse e fantasmi che tu stesso alimenti. Toro, in maniera forse indiretta e quindi poco appariscente, la configurazione tira dei fili sottili che smuovono a tuo favore le cose. Gemelli, approfitta il fine settimana per trascorrerlo in buona compagnia, coinvolgendo gli amici con cui ti senti più in sintonia. Cancro, più di molte altre, questa luna piena desta dentro di te echi intensi che in qualche modo ti aiutano a centrarti perché ti senti chiamato in causa. Leone, il fine settimana che inizia oggi si annuncia piacevole, divertente e pieno di opportunità. L'ideale sarebbe approfittarne per un viaggio, piccolo o grande che sia. Vergine, la configurazione insiste sulla necessità di puntare sull'autonomia. Sembra quasi che le circostanze che caratterizzano il fine settimana ti mettono di fronte a delle alternative. Bilancia, la luna piena di questa sera ti prende in pieno, colpendo al cuore dei tuoi desideri, che mette in evidenza e di cui ti propone una lettura apparentemente diversa dalla tua. Scorpione, il fine settimana che inizia oggi è davvero particolare perché stravolge la tua visione nel quotidiano, deformandola e rendendo le cose plasmabili. Sagittario, tu che adori viaggiare, forse questo fine settimana non ne avrai neanche bisogno, i giochi variegati e variopinte dell'amore ti trasportano comunque in un'altra dimensione. Capricorno, per certi versi la luna piena di stasera può risultare faticosa perché non ti lascia la possibilità di svicolare o mantenerti a distanza. Acquario, approfitta del fine settimana per muoverti, viaggiare, esplorare luoghi e punti di vista che ti aprono la mente a nuove ipotesi sulla tua vita. Pesci, la configurazione di questo sabato è qualcosa di particolarmente esaltante per te perché valorizza Nettuno, il pianeta che insieme a Giove ti governa, e speriamo che ti governi bene, pesciolino, perfetto. Dunque, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Domenica 27 di settembre, ore 10:15, il Radio Domenica Show su Radio Amica International. Buona giornata a tutti, naturalmente, buon fine settimana, buon divertimento, perché no, siate allegri. Di Paolo Radamenti, mobili, la scelta è importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabato del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Per la parte musicale, sono gli amiche favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, va tutto ok. I nostri super festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo super festival su Radio Amica, raccolta porta a porta, sabato 26 di settembre nulla, domenica 27 settembre plastica e metalli, plastica e metalli domenica 27 settembre. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6, ok? Grazie di tutto, grazie per l'ascolto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, chiaramente a più tardi, va bene? Perfetto.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Realizza i tuoi sogni. È più facile da Teramo, ma...
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a rispondere.

dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili.

0: Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungomare.